0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.